Aja sominsa. So buame. Now di mi ko duke na jua. Me mami urem fi wuda wate. Aja me mami urem fi wuda. Ah! Hey! Oh!